superbi, blasfemi, parenti, usino poi niente, ingrati, scheletri.